tanta chichetina de mi amor. Onde t'attiene che mi dio, con tua labbia sei coral, me perdio, me perdio. E al fin mi amor apprigionò, con cadenas de tuo amor,